0: Estéreo Watts, 103.9 FM, radio con ambiente.
1: I'm feeling so cool, top to the bottom, just cool.
2: La número uno, solo es una, 103.9 FM, radio con ambiente. Yeah.